uniforme, rotondo, copulare con l'acqua. Non avete paura del domani. Visioni del canale sul soffitto argento.